0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Idea.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 4.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Grado anche senza un'anima in giro. Saccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it. Radio

Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 4 ottobre. Ariete, la domenica vi invita a recuperare un po' di tranquillità dopo giorni molto movimentati. Dedicate qualche ora a ciò che vi fa sentire davvero a casa. Toro, avete voglia di cose semplici e piacevoli, ma una persona potrebbe coinvolgervi in un programma diverso dal previsto. In amore, la giornata favorisce la sensualità. Gemelli, oggi avete bisogno di alternare movimento e pause. Una telefonata può portarvi una notizia curiosa o riaccendere un rapporto che si era raffreddato. Cancro, la luna continua a regalarvi una particolare sensibilità e vi permette di capire al volo ciò che accade intorno a voi. Ascoltate il vostro intuito prima di seguire i consigli degli altri. Leone, Marte continua a darvi energia, ma oggi il modo migliore per utilizzarla è dedicarla a qualcosa che vi appassiona davvero. Dovete fare una sorpresa a chi amate. Vergine, una domenica adatta a rimettere ordine non soltanto nelle cose, ma anche nei pensieri. Potreste avere un'illuminazione su una questione che vi tormentava. Bilancia, il sole nel vostro segno vi spinge a pensare maggiormente a voi stessi, mentre la luna richiama l'attenzione sugli affetti. Se potete, regalatevi un momento tutto per voi. Scorpione, Venere nel vostro segno continua ad aumentare fascino e intensità. Oggi potreste essere più selettivi e desiderosi di capire chi avete veramente davanti. Sagittario, avete bisogno di respirare aria nuova, anche senza allontanarvi troppo. Accettate un invito che normalmente rifiutereste. Capricorno, la giornata porta l'attenzione sui rapporti più stretti e vi ricorda che anche chi appare forte ha bisogno di sentirsi compreso. In amore, una vostra apertura può cambiare tutto. Acquario, sul lavoro e nelle questioni pratiche, lasciate perdere ciò che può aspettare. Spegnete il telefono per qualche ora e dedicatevi alle persone care. Pesci, la luna in Cancro crea un'atmosfera che vi permette di esprimere emozioni senza sentirvi troppo esposti. Scegliete una musica che vi ricorda un momento felice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Ci attende una domenica all'insegna del sole in Puglia, giornata di stampo più estivo che autunnale, con appunto cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature diurne che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Un pochino di vento si fa ancora sentire nel Salento, ma non particolarmente intenso. Settimana prossima le cose piano piano inizieranno a cambiare. In realtà sarà un cambiamento davvero lento e graduale, però già da lunedì cominceremo a rivedere qualche annuvolamento. Piano piano tornerà anche qualche goccia di pioggia. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 7:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole in Puglia, giornata di stampo più estivo che autunnale, con appunto cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature diurne che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Un pochino di vento si fa ancora sentire nel Salento, ma non particolarmente intenso. Settimana prossima le cose piano piano inizieranno a cambiare. In realtà sarà un cambiamento davvero lento e graduale, però già da lunedì cominceremo a rivedere qualche annuvolamento, piano piano tornerà anche qualche goccia di pioggia. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: σου.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10.
1: Ora esatta. Idea News Magazine. Un affettuoso saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Miriana e vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio straordinario. Immaginate un ponte invisibile lungo migliaia di chilometri che da un secolo attraversa l'Oceano Atlantico senza mai cedere di un solo millimetro. È un ponte fatto di volti, di valigie di cartone, di ricordi, ma soprattutto di una devozione viscerale che non conosce confini. È la linea retta che unisce Molfetta a Hoboken, nel New Jersey, nel nome della nostra patrona, la Madonna dei Martiri. Proprio in questo 2026 quel ponte compie ben 100 anni. Dal 10 al 13 settembre la comunità italo-americana si è stretta attorno a una tradizione che ha saputo resistere al tempo e alle distanze. L'Hoboken Italian Festival ha celebrato la sua edizione del centenario trasformando le sponde del fiume Hudson in un pezzo di Puglia. Il momento più emozionante, come sempre, è stato il Fest Day di sabato. La statua della Madonna, pesante ben 800 libbre, è stata portata in spalla per le vie della città, dalla chiesa di San Francesco fino alle rive del fiume. È lì che si è rinnovata la solenne Blessing of the Fleet, la benedizione della flotta, un rito che restituisce agli emigrati e ai loro figli l'odore del nostro mare. E quest'anno, per festeggiare in grande stile il traguardo dei 100 anni, la serata si è conclusa con uno spettacolare show di droni che ha illuminato il cielo sopra l'Hudson, incantando migliaia di persone. In prima fila, a testimoniare questo cordone ombelicale mai reciso, c'era una folta delegazione molfettese. Il nostro vescovo, Monsignor Domenico Basile, il sindaco Manuel Minervini e il presidente del consiglio comunale, Leonardo Siragusa. Proprio il sindaco, nel suo messaggio per le feste patronali, ha ricordato quanto questa devozione sia un rito collettivo. I molfettesi, quando sono stati costretti a partire, non hanno abbandonato la propria identità, ma l'hanno portata con sé, camminando sempre al fianco delle proprie radici. Oggi assistiamo a un meraviglioso pellegrinaggio a doppio senso. Se l'8 settembre tanti molfettesi d'America tornano a casa per vivere la festa patronale tra le nostre luminarie, a settembre sono sempre più numerosi i pugliesi che volano a Hoboken per riabbracciare i propri fratelli oltreoceano. Un legame così vivo che in consiglio comunale si è tornato a parlare concretamente della possibilità di un gemellaggio ufficiale tra Molfetta e Hoboken, che andrebbe a consolidare quello già esistente con la vicina Little Ferry. Ma dietro una grande tradizione ci sono sempre le storie degli uomini. Rispolverando vecchi scritti d'epoca, emerge una figura fondamentale per la nascita di questa comunità, l'avvocato Domenico Catacchio. Negli anni difficili del primo Novecento, fu lui a incoraggiare molti concittadini a cercare riscatto in America, creando poi a Hoboken strutture di supporto pratico e sociale, come la Catacchio Management Corporation. Fu proprio in quel clima di mutuo soccorso che la comunità si compattò attorno alla figura della Madonna dei Martiri, trasformando la nostalgia in una festa di popolo che dura ancora oggi. A coronare le celebrazioni del centenario ci ha pensato poi la grande musica nostra. Sul palco di Hoboken è tornata, a 15 anni di distanza dalla sua prima tournée americana del 2011, la storica formazione molfettese La Strana Sensazione, un concerto attesissimo che ha fatto cantare ed emozionare intere generazioni, dai nonni ai nipoti nati e cresciuti negli Stati Uniti. Molfetta e Hoboken, due città lontane sulla mappa ma separate solo dall'acqua. Questa storia ci insegna che non importa quanto lontano ti porti la vita, finché custodisci le tue radici c'è un filo che ti riporterà sempre a casa. Perché in fondo, ovunque ci sia un molfettese nel mondo, lì battono forti il cuore e l'anima della nostra terra. Grazie per avermi seguita in questo racconto. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca?
1: Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è «Meglio una cosa vista che 100 ascoltate». E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucène con...

0: disco novità, Lucene con Tip Street. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 4 ottobre. Ariete, la domenica vi invita a recuperare un po' di tranquillità dopo giorni molto movimentati. Dedicate qualche ora a ciò che vi fa sentire davvero a casa. Toro, avete voglia di cose semplici e piacevoli, ma una persona potrebbe coinvolgervi in un programma diverso dal previsto. In amore, la giornata favorisce la sensualità. Gemelli, oggi avete bisogno di alternare movimento e pause. Una telefonata può portarvi una notizia curiosa o riaccendere un rapporto che si era raffreddato. Cancro, la luna continua a regalarvi una particolare sensibilità e vi permette di capire al volo ciò che accade intorno a voi. Ascoltate il vostro intuito prima di seguire i consigli degli altri. Leone, Marte continua a darvi energia, ma oggi il modo migliore per utilizzarla è dedicarla a qualcosa che vi appassiona davvero. Dovete fare una sorpresa a chi amate. Vergine, una domenica adatta a rimettere ordine non soltanto nelle cose, ma anche nei pensieri. Potreste avere un'illuminazione su una questione che vi tormentava. Bilancia, il sole nel vostro segno vi spinge a pensare maggiormente a voi stessi, mentre la luna richiama l'attenzione sugli affetti. Se potete, regalatevi un momento tutto per voi. Scorpione, Venere nel vostro segno continua ad aumentare fascino e intensità. Oggi potreste essere più selettivi e desiderosi di capire chi avete veramente davanti. Sagittario, avete bisogno di respirare aria nuova, anche senza allontanarvi troppo. Accettate un invito che normalmente rifiutereste. Capricorno, la giornata porta l'attenzione sui rapporti più stretti e vi ricorda che anche chi appare forte ha bisogno di sentirsi compreso. In amore, una vostra apertura può cambiare tutto. Acquario, sul lavoro e nelle questioni pratiche, lasciate perdere ciò che può aspettare. Spegnete il telefono per qualche ora e dedicatevi alle persone care. Pesci, la luna in Cancro crea un'atmosfera che vi permette di esprimere emozioni senza sentirvi troppo esposti. Scegliete una musica che vi ricorda un momento felice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Radio Idea.
1: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto, è perdere tempo, è ma...

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole in Puglia, giornata di stampo più estivo che autunnale, con appunto cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature diurne che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Un pochino di vento si fa ancora sentire nel Salento, ma non particolarmente intenso. Settimana prossima le cose piano piano inizieranno a cambiare. In realtà sarà un cambiamento davvero lento e graduale, però già da lunedì cominceremo a rivedere qualche annuvolamento. Piano piano tornerà anche qualche goccia di pioggia, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 10:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Idea.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È mezzogiorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole in Puglia, giornata di stampo più estivo che autunnale, con appunto cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature diurne che arrivano a toccare anche i 26-27 gradi. Un pochino di vento si fa ancora sentire nel Salento, ma non particolarmente intenso. Settimana prossima le cose piano piano inizieranno a cambiare. In realtà sarà un cambiamento davvero lento e graduale, però già da lunedì cominceremo a rivedere qualche annuvolamento, piano piano tornerà anche qualche goccia di pioggia. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano,

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Buona domenica 4 ottobre 2026. La Chiesa ricorda il patrono d'Italia San Francesco d'Assisi e San Petronio. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno è: meglio una cosa vista che 100 ascoltate. E si celebra la giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Ricordiamo 800 anni fa, nel 1226, la morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta il giorno precedente dopo il tramonto e annotata al giorno successivo come in uso nel Medioevo. 444 anni fa, nel 1582, entrava in vigore il calendario gregoriano voluto da Papa Gregorio XIII, per effetto del quale si passava direttamente dal 4 al 15 ottobre. Nel 1940 avveniva l'incontro del Brennero tra il primo ministro italiano Benito Mussolini e il capo nazista Adolf Hitler, che chiedeva supporto all'Italia contro gli inglesi. E nel 1957 l'Unione Sovietica metteva in orbita lo Sputnik, il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Nel 1964 si teneva l'inaugurazione del tratto Chiusi-Orvieto, che completava l'autostrada del Sole da Milano a Napoli. Nel 1974 la Fiat annunciava la messa in cassa integrazione per 65.000 dipendenti e la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali fino al 31 gennaio. 25 anni fa, nel 2001, in seguito agli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti invocavano la mutua difesa del Patto Atlantico. Era la prima volta dall'istituzione della NATO nel 1949. Nel 2007 il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, parlando di figli adulti che vivono con i genitori, usava l'aggettivo bamboccioni, termine che fece discutere, ma che è poi rimasto nell'uso comune. Nel 2021 a Genova una gigantesca alluvione colpiva la zona di Rossiglione, dove in 24 ore erano caduti 88 cm di pioggia per metro quadro, circa 42 milioni di metri cubi d'acqua. Nascevano il 4 ottobre, nel 1818 il patriota e politico Francesco Crispi, nel 1943 l'attore e doppiatore Carlo Valli e nel 1949 il calciatore e allenatore Antonello Cuccureddu e lo scrittore Luis Sepúlveda. Sono nati oggi anche gli attori Antonello Fassari nel 1952 e Dakota Johnson nel 1989, il produttore musicale Alessandro Merli, noto come Takagi, nel 1973, il calciatore campione mondiale 2006 Mauro Camoranesi nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Francesco Baccini nel 1960 e Ignazio Boschetto de Il Volo, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 4 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Il cambiamento inizia anche da noi.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Radio Idea.

o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite con clima piacevole al primo mattino. Per tutti i dettagli c'è l'app Radio Idea.

Radio Idea.

vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: sono le 17.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 4 ottobre. Ariete, la domenica vi invita a recuperare un po' di tranquillità dopo giorni molto movimentati. Dedicate qualche ora a ciò che vi fa sentire davvero a casa. Toro, avete voglia di cose semplici e piacevoli, ma una persona potrebbe coinvolgervi in un programma diverso dal previsto. In amore, la giornata favorisce la sensualità. Gemelli, oggi avete bisogno di alternare movimento e pause. Una telefonata può portarvi una notizia curiosa o riaccendere un rapporto che si era raffreddato. Cancro, la luna continua a regalarvi una particolare sensibilità e vi permette di capire al volo ciò che accade intorno a voi. Ascoltate il vostro intuito prima di seguire i consigli degli altri. Leone, Marte continua a darvi energia, ma oggi il modo migliore per utilizzarla è dedicarla a qualcosa che vi appassiona davvero. Dovete fare una sorpresa a chi amate. Vergine, una domenica adatta a rimettere ordine non soltanto nelle cose, ma anche nei pensieri. Potreste avere un'illuminazione su una questione che vi tormentava. Bilancia, il sole nel vostro segno vi spinge a pensare maggiormente a voi stessi, mentre la luna richiama l'attenzione sugli affetti. Se potete, regalatevi un momento tutto per voi. Scorpione, Venere nel vostro segno continua ad aumentare fascino e intensità. Oggi potreste essere più selettivi e desiderosi di capire chi avete veramente davanti. Sagittario, avete bisogno di respirare aria nuova, anche senza allontanarvi troppo. Accettate un invito che normalmente rifiutereste. Capricorno, la giornata porta l'attenzione sui rapporti più stretti e vi ricorda che anche chi appare forte ha bisogno di sentirsi compreso. In amore, una vostra apertura può cambiare tutto. Acquario, sul lavoro e nelle questioni pratiche, lasciate perdere ciò che può aspettare. Spegnete il telefono per qualche ora e dedicatevi alle persone care. Pesci, la luna in Cancro crea un'atmosfera che vi permette di esprimere emozioni senza sentirvi troppo esposti. Scegliete una musica che vi ricorda un momento felice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

La ventilazione sarà debole, a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, con clima piacevole al primo mattino. Per tutti i dettagli c'è l'app Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi, in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta, vi invito a fare una riflessione su un'invasione quotidiana che affrontiamo ogni volta che varchiamo la soglia di casa: la mazzetta di volantini pubblicitari. Aprite la cassetta delle lettere, oppure sfilate il foglietto incastrato sotto il tergicristallo dell'automobile. O ancora scavalcate quel mucchio di dépliant abbandonati nell'androne del portone e poi compite quel gesto meccanico che facciamo tutti. Lanciate tutto nel cestino dopo avergli dato un'occhiata di 3 secondi. È una routine banale, all'apparenza innocua, ma vi siete mai chiesti quanto ci costa davvero, in termini ambientali ed economici, questa comunicazione usa e getta? Guardiamo da vicino i meccanismi di questo settore, partendo dalle tasse comunali che molti ignorano. Esisterebbe già un'imposta sulla pubblicità e sull'occupazione per chi distribuisce volantini sul territorio? Ma sapete a quanto ammonta? A cifre del tutto irrisorie, indicativamente tra i 3 e i 9 euro al giorno per ogni persona impiegata nella distribuzione. Un balzello simbolico che non ha alcun potere disincentivante sulle tirature da decine di migliaia di pezzi. Non solo, le verifiche condotte dalla polizia locale in tutta Italia rivelano che questo settore viaggia costantemente sul filo dell'irregolarità e del lavoro nero, provocando un'evasione fiscale diffusa a danno delle casse dei nostri comuni. Ma il

0: paradosso non finisce qui. Documenti e inchieste ampiamente presenti in rete mostrano un retroscena sconcertante, una quantità enorme di volantini che non arriva mai neppure nelle nostre case. Per fare in fretta, molti distributori scaricano interi bancali di carta nuova e mai aperta direttamente nei cassonetti dell'indifferenziata, nei corsi d'acqua o in discariche abusive. Le aziende pagano per la stampa e tonnellate di carta finiscono al macero senza che nessuno le abbia lette. E nei casi in cui vengono consegnati nei palazzi? Nonostante le ordinanze comunali vietino di lasciare materiale nei portoni o sulle auto, imponendo la consegna nelle sole cassette esterne, i divieti vengono regolarmente ignorati. La carta accumulata negli androni non finisce nella differenziata domestica. Viene spazzata via e gettata nell'indifferenziata o nei cestini stradali. E chi paga il costo di questo smaltimento straordinario? Noi cittadini, attraverso l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. Le aziende fanno pubblicità privata a basso costo e la collettività paga la pulizia in bolletta. Ma c'è un aspetto ancora più drammatico, l'impatto ambientale. Quando il volantino finisce sul marciapiede, alle prime piogge si trasforma in una poltiglia densa che intasa i chiusini e le caditoie stradali, allagando le strade. Inoltre, gli inchiostri chimici e le pattinature plastiche si sciolgono sotto l'acqua, liberando sostanze tossiche che scorrono nei tombini, arrivando direttamente nei fiumi e nei nostri mari. Eppure, una via d'uscita sostenibile e moderna esiste già. Innanzitutto sul piano normativo, dobbiamo applicare il principio «chi inquina paga», trasformando l'imposta attuale in una vera tassa di scopo sui volantini, addebitata direttamente all'editore per finanziare la pulizia urbana e alleggerire la Tari dei residenti. Ma la vera svolta sta nel cambiare il modo di comunicare. Dobbiamo riscoprire il valore di strumenti puliti, come la pubblicità radiofonica. La radio è un mezzo straordinario, non occupa spazio, non sporca e non invade la nostra vita privata. Ascoltare uno spot alla radio mentre si ha la guida verso il lavoro o mentre ci si reca a fare la spesa è un'esperienza piacevole, che sfrutta la forza della voce e del ritmo, raggiungendo il consumatore nel momento perfetto e soprattutto la radio ha un impatto ambientale zero sul fronte dei rifiuti. A questo dobbiamo affiancare la potenza del digitale, i siti web e i canali social aziendali, dove le aziende possono mostrare promozioni aggiornate in tempo reale, consultabili da smartphone senza abbattere alberi e senza produrre spazzatura. Continuare a tollerare il degrado del volantinaggio selvatico significa accettare uno spreco economico e un danno ambientale non più tollerabile. È ora che i comuni facciano rispettare i regolamenti e che le aziende investino in canali trasparenti, moderni e rispettosi del nostro pianeta. Grazie per aver seguito questa inchiesta. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

sangue. Radio Idea.

La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in

0: ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. The Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e The Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Idea.

di 25-27 gradi. La ventilazione sarà debole, a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, con clima piacevole al primo mattino. Per tutti i dettagli c'è l'app Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi, WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 0802222013.
2: Radio Idea.

Calano le temperature e arrivano le produzioni, quelle autunnali, e le segnaliamo, le ascoltiamo qui all'interno di MP Trend. Mi presento, io sono Andrea T, la banda è quella di Riviera Trend, con voi per selezionare e portarvi il sound, quello assolutamente nuovo. Prima di iniziare anche le nostre coordinate, linea WhatsApp 339 31 85 132.

0: andiamo a suonarle tutte le canzoni, quelle nuove, per te, che sei una persona speciale. Torniamo tra un attimo.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con

0: disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale.
3: Riviera Trend.

0: Trend.
1: Siamo tornati, siamo nella side B di MP Trend. Molto latini in questo momento, c'è Yugol e Nathan Vega. Hai voglia di muoverti? Hai voglia di ballare? Dai che questa è Mami.

0: Dai che sei stato bene fino adesso, bella musica nuova che selezioniamo e tra un attimo si continua, sarà Side C, MP Trend.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle

saranno anche punte di 25-27 gradi. La ventilazione sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite, con clima piacevole al primo mattino. Per tutti i dettagli c'è l'app Radio Idea.

0: Sono le 22.
1: In cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto...

Jump in Trend, anche il nuovo di questa nuovissima voce Adela. Se guardate il video, beh, non so se la pensate come me, ma già sei bella, poi sei giovanissima, non c'è bisogno di svestirsi più di tanto, rimanete vestite, rimanete vestite. C'è il nuovo di Biagio Antonacci, sempre con Safe, spirituale.

0: Anche in questo episodio di MP Trend avete familiarizzato con suoni nuovi, canzoni nuove, nuovi personaggi che poi ascolterete un po' dappertutto, perché questi sono veramente, alcuni di questi singoli sono veramente nuovissimi. Allora, ci fermiamo qui, torniamo tra 7 giorni, come sempre allargo le braccia e vi abbraccio a tutti, l'abbraccio fraterno da Andrea T.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: elettrico a banda ultralarga senza linea fissa.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Che bel rumore.
1: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.
2: Eravamo giovani.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre. Ariete, la settimana parte con una bella spinta, ma dovete scegliere dove indirizzarla. Fate qualcosa che vi faccia sentire orgogliosi di voi stessi. Toro, oggi potreste avere più voglia di essere ascoltati che di ascoltare. In amore, evitate di trasformare una piccola mancanza di attenzione in una prova d'affetto. Gemelli, una giornata movimentata con persone, messaggi e idee che si susseguono rapidamente. Cambiate strada almeno una volta durante la giornata. Cancro, la luna lascia il vostro segno e vi spinge a guardare avanti con maggiore fiducia. In amore avete bisogno di calore e di molte attenzioni. Leone, la luna raggiunge il vostro segno e si unisce all'energia già presente nel vostro cielo. Siete protagonisti. Mettetevi in mostra, ma per qualcosa che sapete fare bene. Vergine, una giornata nella quale alcune intuizioni arrivano proprio quando smettete di cercarle. In amore siete più sensibili alle sfumature. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene al centro della scena e oggi potreste ricevere un riconoscimento che aspettavate. Fate un complimento senza aspettarvi nulla in cambio. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono perspicaci e magnetici, ma oggi potreste essere più suscettibili. Tenete per voi un giudizio e osservate ancora un po'. Sagittario, la giornata vi restituisce voglia di fare, progettare e uscire dalla routine. In amore, se siete in coppia, inventate qualcosa di diverso. Capricorno, potreste sentirvi spinti a dimostrare quanto valete, ma oggi i risultati parleranno meglio delle vostre parole. In amore, lasciate emergere il vostro lato più spontaneo. Acquario, il cielo vi chiede di conciliare la vostra indipendenza con le esigenze di chi vi sta vicino. In amore, non fate l'errore di nascondere l'interesse dietro un atteggiamento distaccato. Pesci, una giornata che può riportarvi il desiderio di creare, divertirvi e coltivare qualcosa che vi appartiene. In amore, Venere favorisce emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: tuo sangue.
1: È l'una e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.